can't you bear?

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: Vecchio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 2 minuti.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Oh, cara Tiffany. So che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: Che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica

0: un altro risveglio, un'altra alba. Alba Chiara, la musica al femminile, su Radio Gelosa.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:03.
2: Radio Gelosa. Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.
6: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
7: Aspetto di trovare una buona motosega.
6: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
7: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
8: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Questa va bene per scuola?
11: No.
10: Questa?
11: No.
10: E questa?
11: Forse.
12: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
2: Qualcosa che non puoi perdere.
3: Risparmio.
4: Oppure convenienza.
2: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Buona!
7: Mupo Latte Vicentini, le caramelle della mucca.
6: Buona, dai, impazzire!
7: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
8: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
9: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
10: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Hai un'auto che cade a pezzi o quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
4: Resta sulla buona strada. Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis per una guida più sicura. È proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
5: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Saulis. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: sembra di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6 e 53 minuti.

This is jam hot. Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: la famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 7.
3: Radio Gelosa. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
7: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: vita.
1: No, no.
0: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
2: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
1: Caramelle Vicentini, dal 1920.
2: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
3: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
4: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: all'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Nuovo look. Il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails. Il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails. Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
5: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8. Radio
2: Gelosa. Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
3: Qualcosa che non puoi perdere.
4: Risparmio.
5: Oppure convenienza.
3: Dov'è? Vado subito.
2: Il sottocosto lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sottocosto non ti delude mai.
6: Questa va bene per scuola?
7: No.
6: Questa?
7: No.
6: E questa?
7: Forse.
8: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
9: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
10: Grande!
9: Con il pavimento a effetto legno.
10: Grande!
9: E i sanitari sospesi.
10: Grande!
9: Ma non sai dire altro?
11: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
9: Non per vedetevi il meglio per la vostra casa.
12: Sabato aperti.
13: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
14: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
13: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
14: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre.
17: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
18: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:06.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma. Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
5: Bricks ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
6: Bricks, fatti furbo, vieni qui!
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia, il risveglio in musica.

0: punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: Onda Schio, muoversi insieme Bike Fest. Dal 18 al 20, tanti appuntamenti per pedalare e divertirsi insieme. Venerdì, pedalata notturna tutta da illuminare. Sabato, ciclo cinema, il cinema alimentato a pedali. Domenica, grande festa del Bike Fest. Dal 18 al 20 settembre, sali in sella e partecipa. Programma visitschio.it.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: A Conegliano e Vittorio Veneto puoi ascoltare Radio Gelosa sui 93-400 MHz.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Santa. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 9.
3: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
4: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su Smart Moda.com. Seguici su Instagram.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Resta sulla buona strada.
0: Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis per una guida più sicura. È proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
1: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
7: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Buona!
5: Mupo Latte Vicentini, le caramelle della mucca.
4: Buone, dai, impazzire!
5: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
6: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia hands-free slip ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
7: Questa va bene per scuola?
8: No.
7: Questa?
8: No.
7: E questa?
8: Forse.
9: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
10: Da Gasparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70%. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.

0: Se dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donato di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
6: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
4: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
6: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
7: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.

0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Nuovo look e nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails. Il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails. Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
2: Da Gasparotto Mobili a Rosà l'estate sta finendo, sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno, e nel reparto outlet occasioni mai viste. Chiama allo 0424 85 100 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, aperti anche la domenica.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
5: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
4: Aggiungi la musica e sono canzoni.
5: Pronti?
6: Big bands,
7: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Giallorossa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
6: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
7: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
8: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Questa va bene per scuola?
11: No.
10: Questa?
11: No.
10: E questa? Forse.
12: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
1: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
2: Legend.
1: Legend short version su Radio Gelosa. Scappa da

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Resta sulla buona strada. Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis per una guida più sicura. È proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
3: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Sono più

0: Edicola Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
4: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti. Radio
1: Gelosa. Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
4: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
1: Back to school. E sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre. Sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Anche su Smart Moda. Moda.com.
5: Oggi come ti senti?
1: Creativa, audace, classica, elegante?
5: Quante idee! Ci pensa Manola!
1: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
6: Il 19 settembre in Valsugana torna La Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
7: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo. E concentrazione assoluta. Sei pronto?
8: Io sono nato pronto.
9: Adesso su Gelosa parte la compilation.
10: Compilation.
9: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
10: Greatest dance hits of the 80s.
9: La compilation di oggi parte così.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
7: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

I don't make you.

0: se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
4: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
5: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
6: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
7: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
8: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
7: Caramelle Vicentini, dal 1920.
8: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Arriva a Schio, muoversi insieme Bike Fest. Dal 18 al 20, tanti appuntamenti per pedalare e divertirsi insieme. Venerdì, pedalata notturna tutta da illuminare. Sabato, ciclo cinema, il cinema alimentato a pedali. Domenica, grande festa del Bike Fest. Dal 18 al 20 settembre, sali in sella e partecipa. Programma visit schio.it.
4: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
5: Grande.
4: Con il pavimento a effetto legno.
5: Grande.
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande.
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
7: Sabato aperti.
8: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
9: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: problemi col tuo Saerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
1: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
2: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
1: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Questa va bene per scuola?
5: No.
4: Questa?
5: No.
4: E questa?
5: Forse.
6: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
7: Resta sulla buona strada.
8: Sabato 19, dalle 11 alle 18, il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis. Per una guida più sicura. È proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba. Evento gratuito.
9: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontate in musica da Massimo Alberti.
10: Legend.
9: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
6: Aspetto di trovare una buona motosega.
5: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90€.
6: 139,90€? Domani taglio tutto.
7: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
8: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
0: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a €190 al mese con topping ceramica omaggio. Scopri le condizioni in negozio e su cucinalube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
9: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.

0: Due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio Gelosa.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
2: Qualcosa che non puoi perdere.
3: Risparmio.
4: Oppure convenienza.
2: Dov'è? Vado subito.
1: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
7: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
11: Questa va bene per scuola?
12: No.
11: Questa?
12: No.
11: E questa?
12: Forse.
13: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee? Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
1: Buona!
2: Mupo Latte Vicentini, le caramelle della mucca.
1: Buona, dai, impazzire!
2: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
0: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
3: Brics ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
4: Brics, fatti furbo, vieni Quicks!

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
5: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
6: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
5: Usato, noleggio, ricambi industriali. Officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Industrial Cars. Sali a bordo. Nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
7: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
8: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
7: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
9: Da oltre 40 anni, Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.

Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donato di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 9499.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
4: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
5: Aspetto di trovare una buona motosega.
4: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
6: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
7: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
8: Il 19 settembre in Val Sugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Su Radio Gelosa adesso c'è Una tribù che balla.

0: arriva a Schio, muoversi insieme Bike Fest. Dal 18 al 20, tanti appuntamenti per pedalare e divertirsi insieme. Venerdì, pedalata notturna tutta da illuminare. Sabato, ciclocinema, il cinema alimentato a pedali. Domenica, grande festa del Bike Fest. Dal 18 al 20 settembre, sali in sella e partecipa. Programma visitschio.it.
1: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolon a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.

0: alla Prix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni in Quix.
2: I love you Prix.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: A Val Dubbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92.200 MHz.
5: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 15.
3: Posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
6: Ora fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi!
7: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
8: Nuovo look e nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
9: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
2: Qualcosa che non puoi perdere.
3: Risparmio.
4: Oppure convenienza.
2: Dov'è? Vado subito.
1: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
7: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
6: Caramelle Vicentini, dal 1920.
7: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
8: Questa va bene per scuola?
9: No.
8: Questa?
9: No.
8: E questa?
9: Forse.
10: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
13: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
12: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
1: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
2: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonechi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
5: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
4: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
10: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93.200 MHz.
11: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Una tribù che balla. Solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
5: Radio Gelosa.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
11: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
12: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
11: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
12: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
13: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto. Parto junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
14: Resta sulla buona strada. Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis. Per una guida più sicura è proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
15: Ladies and gentlemen, please make some noise for
16: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Italia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
4: Nuovo look. Il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails. Il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails. Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.

0: Italia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 17.
3: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
4: Qualcosa che non puoi perdere.
5: Risparmio.
6: Oppure convenienza.
4: Dov'è? Vado subito.
3: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
7: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
8: Grande.
7: Con il pavimento a effetto legno.
8: Grande.
7: E i sanitari sospesi.
8: Grande.
7: Ma non sai dire altro?
9: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
7: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
10: Sabato aperti.
4: Buona.
11: Mu Polacche Vicentini, le caramelle della mucca.
4: Buona, dai, impazzire!
11: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
12: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
13: Il 19 settembre in Valsugana torna La Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
14: Ladies and gentlemen, make some noise for
15: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
6: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
5: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
8: Questa va bene per scuola?
9: No.
8: Questa?
9: No.
8: E questa?
9: Forse.
10: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900. I brani più famosi degli anni 90.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Bene casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social. Resta sulla buona strada.
1: Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis. Per una guida più sicura. È proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
0: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: Oli Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Arriva a Schio, muoversi insieme Bike Fest. Dal 18 al 20, tanti appuntamenti per pedalare e divertirsi insieme. Venerdì, pedalata notturna tutta da illuminare. Sabato, ciclo cinema, il cinema alimentato a pedali. Domenica, grande festa del Bike Fest. Dal 18 al 20 settembre, sali in sella e partecipa. Programma visitschio.it.
3: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
4: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
7: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Dal 1976 produciamo in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato a partire da soli 9,90 euro al metro quadro, con prezzi bassi tutto l'anno. Nei nostri oltre 45 negozi trovi tutto per il tuo progetto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con la qualità del Made in Italy. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Scopri il negozio più vicino a te su polis.it.
8: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
5: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
4: Caramelle Vicentini, dal 1920.
5: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
6: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
7: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sottocosto lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sottocosto non ti delude mai.
4: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
5: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donato di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
6: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
7: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
8: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: 90. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 19.

0: a prezzi mai visti, come spec eccellenze di Prix a 1,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Competenza, professionalità e assistenza, questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars, sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
2: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Questa va bene per scuola?
5: No.
4: Questa?
5: No.
4: E questa?
5: Forse.
6: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Check it out.
9: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
10: Legend.
9: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
4: Bricks ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Bricks, fatti furbo, vieni Quicks!
4: Resta sulla buona strada!
6: Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis. Per una guida più sicura è proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
7: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
8: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
9: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
10: Il 19 settembre in Val Sugana torna La Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota in Panarotta tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
11: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
17: Legend.
16: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 9 minuti.

0: sogno? È il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it. Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
2: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
0: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800-651-651.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Questa va bene per scuola?
10: No.
9: Questa?
10: No.
9: E questa? Forse.
11: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online.

0: essere, dico sotto costo, cosa le viene in mente?
1: Qualcosa che non puoi perdere.
2: Risparmio.
3: Oppure convenienza.
1: Dov'è? Vado subito.
0: Il sottocosto lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come birra Moretti, 15 bottiglie a soli 12,45 euro, 83 centesimi a bottiglia. Da Interspar il sottocosto non ti delude mai.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto. Il momento giusto. Le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console. È dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto.
1: Arriva a Schio, muoversi insieme Bike Fest. Dal 18 al 20, tanti appuntamenti per pedalare e divertirsi insieme. Venerdì, pedalata notturna tutta da illuminare. Sabato, ciclo cinema, il cinema alimentato a pedali. Domenica, grande festa del Bike Fest. Dal 18 al 20 settembre, sali in sella e partecipa. Programma visitschio.it.
2: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Buona.
7: Mu Polacche Vicentini, le caramelle della mucca.
6: Buona, dai, impazzire!
7: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
12: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
10: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
13: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
14: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
15: Io vivo per questo.
14: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo.

0: Fate un respiro profondo. Nostalgia per gli anni 90?
1: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
0: 900. Su Gelosa i

0: too hot.
1: Please hold for a very important message.
2: Radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
3: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia hands-free slip-ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Più spazio. Più energia. Più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
6: Questa va bene per scuola.
7: No.
6: Questa?
7: No.
6: E questa?
7: Forse.
8: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
9: Resta sulla buona strada.
10: Sabato 19 dalle 11 alle 18 il centro commerciale Panorama Villorba ospita una giornata per la sicurezza stradale con attività insieme alla Polizia di Stato, Croce Rossa e Avis per una guida più sicura. È proprio l'attenzione a fare la differenza. Centro commerciale Panorama Villorba, evento gratuito.
11: La prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola. Idee in testa. Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa. Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma. Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
2: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars, sali a bordo, nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Il 19 settembre in Valsugana torna la Foresta degli Innovatori di Vaia. Una giornata in quota, in Panarotta, tra yoga, laboratori per bambini e talk con la divulgatrice e content creator Alice Full, il direttore di fanpage Francesco Cancellato e tanti altri ospiti. Insieme pianteremo 1000 alberi e chiuderemo con il concerto degli Ex Otago. L'evento è gratuito, con iscrizione. Info e programma su Instagram The Real Vaia.
6: Fate un respiro profondo.
7: Nostalgia per gli anni 90.
8: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
7: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e un minuto.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
4: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
3: Caramelle Vicentini, dal 1920.
4: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
7: Back to school e sei subito più cool! Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.

0: anni 90 si ballava questa musica.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: 900. Tanti brani. Un'epoca.
2: L'avrete sicuramente ballato perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto, vorrei dirlo con accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside,
3: Atypical!

0: ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Se le dico sotto costo, cosa le viene in mente?
3: Qualcosa che non puoi perdere.
4: Risparmio.
5: Oppure convenienza.
3: Dov'è? Vado subito.
2: Il sotto costo lo trovi da Interspar fino al 20 settembre con grandi offerte come Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro. Da Interspar il sotto costo non ti delude mai.
6: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri nuova Audi Q4 e-tron Custom Edition 100% elettrica con Audi Value a partire da 449 euro al mese per 35 mesi con un anticipo di 10.109 euro e una rata finale di 20.833 euro. TAN 4,45, TAEG 5,35 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
9: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
1: Commercialeidraulica.it.
3: Questa va bene per scuola?
4: No.
3: Questa?
4: No.
3: E questa?
4: Forse.
5: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
9: Fate un respiro profondo.
10: Nostalgia per gli anni 90.
11: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
10: 900

0: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.
1: Ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo e si chiama
2: Moving On.
1: Moving On, vai!

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa. Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Arriva a Schio, muoversi insieme Bike Fest. Dal 18 al 20, tanti appuntamenti per pedalare e divertirsi insieme. Venerdì, pedalata notturna tutta da illuminare. Sabato, ciclo cinema, il cinema alimentato a pedali. Domenica, grande festa del Bike Fest. Dal 18 al 20 settembre, sali in sella e partecipa. Programma visitschio.it.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
7: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto. Il momento giusto. Le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console. È dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
8: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, Mayoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma. Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 94 99.
0: Competenza, professionalità e assistenza. Questa è Industrial Cars.
3: Veicoli Iveco, Fiat Professional e Piaggio Commercial.
0: Usato, noleggio, ricambi industriali, officine autorizzate per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Industrial Cars. Sali a bordo nelle nostre sedi o su industrialcars.it e sui social.

0: A Radio Gelusa è mezzanotte e 4 minuti.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

Radio Gelosa sta viaggiando nei 70 e 80. È Good Time. DJ Massimo Alberti.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è 1:07. Radio Gelosa.
0: You already know what the business is. Check it out. Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti. Legend. Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: businesses.
1: Check it out.
2: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
3: Legend.
2: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.